Po Energy 7 Bailiff, tetta sia do Arabis, alcuna te rappresenta l'il paesna al finale tal Eurovision Song Contest. A parte me ne che un facre che Leila, io già mi ritornavo con la Hafna DJs locali al Club Culture, con lo che il Gabby's Rins, LPM, Wanka, J-Joy, M.O. Nerja naqba fti del punta l-Eurovision, jak inti ta' fil-xaħad. Li jista jivvota l-Malta, jek kux ħabib jgħan kaxħad familjari, ibbatulo Malta, tarkuna tu kompeti fil-pozizjoni numru 10. Jidar li sarkuna għadir morru tajjeb ħafna, ta' xud ovvjament li majġu xeħazin, il-firi eja. Good luck bira, Aiden, kollox għallejla. Ciao, ciao!

Dabbiamo una sifilla scia fu in NSFMB. Dabbiamo una fu social stana ed NSFMB. O è dopo patch, o è dono e fede in te somma una leila. Ha un complub John Summit. Tears.